dance with us on M2O. The best DJs, the best dance music. Now, Mau P.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O.
1: Ciao a tutti, da Ilario, è sabato, è sera, sono passate le 9 e inizia la M2O Chart, la nostra classifica ufficiale, quella dove ci sono tutte le 20 canzoni più trasmesse della settimana su M2O. Con me c'è Danny Ovich, si occuperà della musica e che bello iniziare già con una novità, la prima nuova entrata di oggi. Fish!

Si sono persi un paio di posti questa settimana in Medusa, dalla 17 alla 19 li abbiamo riascoltati con I Don't Wanna Go Home Tonight. Ma figurati, la serata è appena iniziata. Numero 18, di due posti sale Alan Walker con la voce di Eva Max. Fate.

Più musica, e la musica è quella di M2O, le nostre 20 canzoni più trasmesse di questa settimana, fra cui potevano forse mancare Lady Gaga and Doechii? Ovviamente no, è la risposta 17, dove le abbiamo appena sentite con Runway. Di nuovo in salita, hanno riguadagnato due posti. Alla 16, Fratelli Savino, From Puglia, Wanna.

Beautiful. È stata anche la numero uno della M2O Chart qualche settimana fa questa canzone. 15 è la posizione di Anima oggi, mentre alla 14 ce n'è un'altra di ex numero uno, Loco Loco.

0: I Want You. Gordo qui su M2O 14, la sua posizione questa settimana torna a salire Loco Loco di 4 posti. Noi ci ritroviamo tra poco invece con la 13, dove c'è la più alta nuova entrata di questa settimana.
1: M2O Chart
2: numero 13.

M2O, state ascoltando noi, c'è la M2O Chart come ogni sabato sera a quest'ora, le nostre 20 canzoni più trasmesse della settimana, e abbiamo appena ascoltato la 13, la nuova entrata più alta di tutta la settimana con il ritorno di Peggy Gou, Human. Numero 12, W Sound and J Balvin.

E così ieri è uscito, finalmente Confessions 2 da Confessions on a Dance Floor, il seguito dell'album di un po' di anni fa di Madonna. Dicevo finalmente perché ne stiamo parlando da talmente tanto tempo che era ora che uscisse. Bring Your Love è la canzone con cui abbiamo conosciuto questo album insieme a Sabrina Carpenter alla

Guarda, sinceramente c'era da aspettarselo che un po' scendesse la canzone dei Jungle. Sono stati nuova entrata addirittura alla 3 la settimana scorsa. Rimangono in alto perché 9, dove li abbiamo appena ascoltati, con The Wave, però un po' più in basso appunto.

0: Esattamente dove erano la settimana scorsa, anche oggi qui su M2O nella classifica ufficiale i Bosa sono alla numero 7. Era Magnetic. A tra poco con le prime 6.
1: M2O Chart.
2: Numero 6.

giovane e promettente DJ e produttore olandese dal nome Sam Jacobs, ma ormai lo conosciamo solo per questa canzone, a dirla tutta, che ci è piaciuta tantissimo fin dalla prima volta che l'abbiamo ascoltata. I Don't Mind scende però oggi nella M2O Chart dalla 2 fino alla numero 6. Tocca la 5 e ci sono gli Another. Dalla 12 salgono

0: Alla numero 3 adesso è One Republic, alla 2 DJ Goja, mentre al primo posto, invariato, Yücel e Ultranate, appena ascoltati con Moving Through the Sun. La classifica finisce qui, la trovate aggiornata al sito m2o.it o sulla nostra app, e lì potete anche riascoltarla per intero, e tornerà sabato prossimo su M2O alle 9 di sera. Grazie a Danny Omic per la musica, e ciao a tutti, da Ilario.
1: M2O Chart.
2: DJ time. DJ fucking time. DJ fucking time. Check out the sound of DJ time. In the mix. Check out the sound of DJ time. In the mix.
3: DJ time.

0: Get Fare. Questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: M2O DJ Time.

0: DJ Time The Mix finisce ora. Ciao da Prezioso, Arsa.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Sull'app canale 715 Digitale Terrestre.
8: Ma non è che è un po' prestino? 30 secondi prima delle 6, buongiorno. Buona domenica, ciao, sono Giorgio Dazzi e vorrei sapere quanti sono i coraggiosi già con noi. Guarda, sulla fiducia vi regalo 3 brani non stop.

0: senso, si fa presto e si fa silenzio. Bisogna stare un po'. Fai piano, che c'è gente che sta riposando. E poi c'è questa canzone qua del 2021-2022 che si chiama La mamma della mamma della mamma della mamma, ovvero la mamma della mamma, che non è la nonna, ma è un superlativo assoluto per dire che sei la numero uno. Sai come quando i vostri figli dicono, vabbè, mio padre, però non per dire il padre, ma per dire che è un grande. Allora, buongiorno, ciao, sono Giorgio Dazzi, domenica 5 di luglio, tanti lavoratori che staccano da lavoro e tanti atleti che approfittano delle temperature un attimo più tranquille per andare a correre. Tutti insieme qua, adesso ascoltiamo una canzone nuova.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

coraggio, no? Il coraggio di essere già svegli, 6:15 domenica mattina. Mi piace la definizione di Massimo. Non è coraggio, è incoscienza. M2O più musica, questi erano i The Pausa.

0: chiama, chiama. Brucia, brucia. In spagnolo chiama e brucia. L'avrei voluto sapere prima di impugnare un vassoio tanti anni fa in un albergo in cui ho lavorato. Le mani di Topolino mi sono venute. Fuego è il titolo della canzone, tutta musica latina alle 6:21 della domenica mattina. E come sempre succede, a quest'ora è iniziata un po' la gara, è partita la gara a qual è la città d'Italia più sveglia. Per esempio il lungomare di Marotta c'è.
1: Buongiorno Giorgio, da Filippo e Michele di ritorno da un service sul lungomare di Marotta.
0: Grandi, dai, 342-654-3210. Il numero per interagire con M2O.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Nen. La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

Anna o ci ho visto male io? Sai i dubbi delle 6:30 della domenica mattina? Scusate, ma Anna è bionda adesso? Sì, sì, l'ho vista passare. White Girl Wasted. Si chiama così la canzone appena ascoltata, canzone nuova di Anna su M2O. Domenica, buongiorno, ciao, sono Giorgio Dazzi e sono particolarmente empatico e voglio abbracciare tutti i coraggiosi che sono già con noi, quindi vi dico un segreto, vi do una preview, vi do uno scoop. Entro le 7 giochiamo al Play With Us, vi regalo telo mare e zainetto, quindi state pronti nella prossima mezz'ora con un bel messaggio vocale con il vostro nome, la vostra città e l'urlo Play With Us al 342 654 3210. Buona fortuna, torniamo indietro.

for my sweet. Siamo tornati indietro, aprile 1994, siamo con l'inglese CJ Lewis con Sweet for my sweet, l'M2 Hold delle 6:30 della domenica mattina.

0: Frequencies. La canzone si chiama Where Are You Now? Tradotto in italiano, dove sei? Anzi, dove siete? Questa è la domanda. Dov'è che siete?
1: Ciao. Ciao. Partite l'alba per andare al mare.
0: Sì.
1: Ciao da Martina.
0: Ciao.
1: Stefania.
0: Sì.
2: Mauro.
0: Ma guarda che quel Mauro alla fine non mi sembra granché convinto, però è quello che voglio salutare di più. 342-654-3210. Doppi baci ai lavoratori, ma anche no. Sabrina Madonna.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Da su M2O, buongiorno, buona domenica. Oh, sai una cosa che non avrei mai pensato di chiedere a quest'ora di una domenica di luglio? La domanda è: ma avete visto le unghie di Serena Williams? Senti che domanda un po' da centro estetico che ho fatto. No, allora, per chi non avesse seguito il mondo dello sport, oltre ai mondiali di calcio in America, ovviamente, belli, anche senza l'Italia, si fa per dire, in questi giorni si sta giocando il torneo di tennis più importante del mondo, dell'anno, che è Wimbledon, è un torneo inglese, quello dove si gioca tutti vestiti di bianco sull'erba, per intenderci. E tra le grandi attrazioni di quest'anno, di questa edizione di Wimbledon, c'è il ritorno di Serena Williams, la tennista americana, forse una delle più forti, più famose, più vincenti della storia, che cos'ha? Più di 40 anni e si era ritirata qualche anno fa. Adesso è tornata, fa un po' come vuole, cioè si è svegliata la mattina, toc toc, chi è? Serena Williams, mi fate entrare che voglio giocare. Va bene, gioca, però cos'è successo? Ovviamente grande attenzione mediatica, ovviamente biglietti plurivenduti tutti davanti alla televisione, però brutta figura, perché è uscita alla prima partita del torneo contro una giovane ventenne australiana che non so nemmeno chi è, però fatto sta che è più forte, è più fresca, è più giovane e ha vinto. Ma il punto è un altro, quello di cui tutti parlano sono le unghie di Serena Williams, perché è uscita sul campo con una manicure che tutte le televisioni del mondo ci hanno fatto lo zoom a vedere, guardate le mani, look at the hands of Serena Williams. Per farla breve, ci aveva un piccolo diamante su tutte le

le unghie delle due mani, no? La chiamano jewel nails, ovvero i gioielli per le unghie, e la cifra shock di questa manicure vale 26 milioni di euro. Ma al di là del prezzo, c'è una domanda un po' rammaschio, come quando vedi tua moglie che esce coi tacchi, ma non stai scomoda?

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Oh, eccolo qua, Play with us, il gioco di M2O che si gioca al 342-654-3210. Vi sto regalando due cose molto belle: il telomare di M2O e lo zainetto di M2O. Che vanno a chi?
3: Play with us. Gioia da Piede di Primiero. Partita per i 20 km.
2: Tanto, tanto, tanto brava, Gioia. Complimenti, ti richiameremo noi e doppio bacio alla tua città, della quale però purtroppo non ho capito il nome.

0: ragazze tristi è il titolo di questa canzone.
1: Ma qui non ce n'è tristi, vero?
0: Bibi Rexha, David Guetta, M2O. Guarda, mi prendo un minuto ma torno più forte di prima con l'M2 Hit.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: In FM Lab su M2O.it.
0: Seconda mandata di Coraggiosi della domenica mattina. Sono le 7. Buongiorno. Come andiamo? Tutto bene? Ciao, sono Giorgio Dazzi e come promesso siamo pronti a ripartire con il meglio della musica made in Italy dell'M2 Hit.
8: M2O. Più musica. Go. M2O. M2 Hit.

0: Avicii, Alex Bird, chiudere in stop delle 7 della mattina su M2O. Senti che pace sto messaggio.
1: Ciao M2O.
0: Ciao.
1: Saluti da Len.
0: Alen,
1: che sta correndo sulla spiaggia della Liscia.
0: La Liscia, capito?
1: Di Sardegna. Buona giornata.
0: Buona giornata, Alen. Che bel nome, che eleganza, la spiaggia della Liscia. Come andiamo? Tutto bene? Ciao, sono Giorgio Dazzi. Non sono sulla spiaggia, ma ascolto la M2 Hot.
2: M2 Hot.

sono veramente tante canzoni nuove molto belle che girano in queste settimane, però secondo noi, secondo me, una delle migliori in assoluto è questa qua che stiamo ascoltando, che è la nuova dell'inglese Jax Jones con Clementine Douglas. Si chiama Pulling Me Back ed era l'M2 Hot delle 7 della domenica mattina.

Allora voglio darvi una notizia. Questa canzone che sembra di ieri, no? Sembra uscita ieri. Hashtag sembra ieri. Willy William Ego. Quest'anno compie ufficialmente 10 anni. Pensa te. M2O più musica. La prossima è la nuova di Gary.

0: Mario Fargetta. L'amico Mario Fargetta che qua va a intercettare quell'esigenza che tutti hanno durante l'estate di cercare l'amore. In Spagna si dice buscando amor, d'altronde. Mario che ritroverete come sempre a partire da domani tra le 5 e le 7 su M2O all'interno di Albertino Everyday con Albertino, la Ginger, le Lippi, Shorty, vabbè, tutto il cast che già conoscete. Per il resto, voi come state? Tutto bene? Le 7:20, cosa si fa alle 7:20 della prima domenica del mese di luglio? 342-654-3210.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
7: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
12: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
14: La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: voce generata in AI.
17: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
18: Kia. Movement that inspires.

Sono due amici in infanzia, londinesi, cresciuti anche loro col sogno della musica. One day we will make music, e quel giorno è arrivato. Jungle, The Wave, che hanno raccontato per il video musicale di questa canzone appena ascoltata su M2O di essersi ispirati un po' all'estetica di Wes Anderson, quindi con tutti quei colori un po' pastello, quei piani sequenza, quell'ambientazione un po' teatrale. Poi oh, i film di Wes Anderson possono piacere come non piacere, de gustibus, e non siamo qua certo a scindere o a fare nessun processo, anzi siamo qua, sai a far cosa? A sbloccare qualche ricordo. Vorrei sapere da voi il vostro primo ricordo, il flash che vi viene in mente dall'anno 1900.

0: 1997, dice Massimiliano, conoscevo mia moglie, quella che sarebbe diventata mia moglie, Valentina, a una festa. Niente poi è stato più lo stesso.
1: Romanticone.
0: C'era questa la festa, Ricky Martin, Maria. L'M2 Onda delle 7:30.
2: Più musica.

0: questo.
1: Kygo su M2O.
2: M2O. DJ Time.
3: DJ Time in the mix.
4: Prezioso lo scherzo nervoso.
3: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
5: Aiuto!
3: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
6: It's DJ Time
3: su M2O.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
14: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
15: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
16: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

0: euro. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

pessime del vero business. Dito nella piaga, poco prima delle 8, domenica mattina 5 di luglio, il tempo vola. Buongiorno, come va? Ciao, sono Giorgio Dazzi e non so se ci avete mai fatto caso nella vostra vita, ma eventualmente ve lo dico io, ogni settimana escono mille classifiche, cioè tante anche inutili, no? Però quella che è uscita in questi giorni è interessante perché è basata interamente su una cosa che conosciamo molto bene, ovvero il campanilismo. È uscita la classifica delle città più belle del mondo secondo chi le vive. E non ci stiamo basando sulla piazza bella, i giardini riqualificati, cioè sì, c'è anche la bellezza di mezzo, però sono andati in giro in tutto il mondo in realtà a chiedere ai residenti com'è che si vive qua nella tua città, cioè è bella, ti piace, il lifestyle è good, ti trovi bene, la consiglieresti? Insomma, al primo posto c'è una città italiana, che poi quando pensi alle città dove si vive meglio, ah, l'Italia, la dolce vita, no, assolutamente. La classifica delle città del mondo dove si vive meglio secondo chi le vive, al primo posto c'è Cape Town, quindi siamo in Sudafrica, dove l'86% dei suoi residenti si trova talmente bene che quindi la domanda: ma come ti trovi a Cape Town? Ma ti posso dire, ci sto veramente bene io a Cape Town. Comunque in Italia, al di là di Cape Town, il campanilismo, ditemi se siete d'accordo con me, funziona un po' in modo strano in Italia, ovvero soltanto noi possiamo criticare il posto dove siamo nati, tipo no, al mio paese sono andato via perché non c'è nulla, però se lo fa qualcun altro, al tuo paese non c'è niente, è subito rissa, o non ti permettere, sai.

0: canzone Save Me Tonight, grande collaborazione tra David Guetta e Jennifer Lopez che stiamo ascoltando su M2O domenica mattina, e lo so che è un po' poco elegante dirlo, però non posso non dirlo, ovvero tra 20 giorni Jennifer Lopez compie la bellezza di 57 anni. Cioè io vorrei studiare medicina, prendere il suo DNA e capire o no se è un po' la Benjamin Button del mondo della musica. Secondo me sì.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
2: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
0: Terrestre. Allora, ricapitolando, domenica 5 luglio, le 8:02. Ci sono i saldi su M2O, la prima domenica. Buongiorno, sono Giorgio Dazzi. Guarda, la prima ve la regalo, è di Britney Spears.

0: Say My Name, di il mio nome se te lo ricordi, perché poi c'è anche il rischio che io mi sono presentato ma non te lo ricordi. Say My Name, Florence and the Machine, canzone di qualche tempo fa che poi è stata ripresa più di recente da questo DJ che ha un nome meraviglioso, si chiama Morgan C3. C3 Morgan, ti presenti, piacere, Morgan C3. Niente niente male. Florence and the Machine qualche giorno fa in una freschissima Milano, culla di tutto il calore a livello mondiale, però contenti loro, contenti tutti. Per quanto riguarda la prossima, che è una canzone nuova, è l'M2 Hot, è una canzone nuova di Peggy Gou che di recente forse flirta con Berrettini, chissà.
1: M2

al circo. No, ma che circo Massimo? Cos'è? Vabbè, insomma, lì il posto grande a Milano dove tutti si lamentano che non si vede nulla, che non si vedono i concerti, ci sarà lui, doppia data. Portate anche ovviamente la roba per le zanzare, portate quello che volete, però i tappi ve li toglieranno. Bad Bunny, allora sono contento che ci stanno ascoltando in tanti qua su M2O, cioè qualcuno dall'Inghilterra, qualcuno da Parigi.

0: Purple Disco Machine in onda su M2O. DJ Tedesco della città di Dresda, della quale stavo leggendo essere soprannominata la Firenze dell'Elba, dove per Elba però non si intende l'isola, ma si intende il fiume, altrimenti sai che scandalo, tutti in Toscana, oh la Firenze, un grattacapo vero, capito? 8:20, ciao, buongiorno, buona domenica, sono Giorgio Dazzi, 342-654-3210 è il nostro numero, fondamentale perché tra poco c'è il Play With Us.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Nen. La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99€ e sedia da campeggio per bambini a 6,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci

0: Leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
0: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
0: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.

eleganza, grande eleganza. I Phoenix, i francesi Phoenix, ma i francesi non a caso vengono da Versailles, cioè un posto che comunque ti fa anche molto piacere dire in giro, sai, vengo da Versailles. Questa è una canzone di 26 anni fa che si chiama If I Ever Feel Better. L'M2 Old è delle 8.30 della domenica mattina.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Oh, finalmente eccolo qua, il Play with us, il gioco della radio che stai ascoltando che si chiama M2O. Ma vabbè, questo lo davo per scontato. Telomare e Zainetto sono i due regali, il Telomare di M2O, lo Zainetto di M2O è ciò che stiamo regalando oggi con il Play with us, che si gioca al 342 654 3210. Più fortunato, chi sei?
3: Play with us, Andrea d'Arezzo. Buona domenica a tutti.
2: Grande Andrea e doppio bacio a tutta la città di Arezzo.

0: conosciuto tanti anni fa. Can't Feel My Face.
1: M2 O 1-2-1-2 con Watt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
3: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E

0: con Waterstick.
1: Waterstick, dall'Angelica.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
3: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

0: Amaro.
1: Non è facile, assolutamente. È così che si chiama la canzone nuova di Madame su M2O, poco prima delle 9 della domenica mattina. Buongiorno ancora una volta, ciao, sono Giorgio Dazzi. E se ve lo ricordate, settimana scorsa abbiamo parlato delle prime impressioni e abbiamo visto che secondo i maggiori studi in questo settore ci si fa una prima impressione solo e soltanto dopo 27 secondi, che è pochissimo. Cioè, conosci una persona, 27 secondi e già ti sei fatto un'idea. In particolare l'odore è la prima cosa che notiamo, o almeno questa roba dell'odore è quello che abbiamo sostenuto 7 giorni fa. Le cose però in 7 giorni possono anche cambiare e dobbiamo fare chiarezza perché c'è stato un aggiornamento. Quindi a quanto pare i giovani d'oggi, sai come si dice, no? I giovani di oggi, loro, però esiste la categoria giovani di oggi, loro per quanto riguarda le prime impressioni hanno ammesso di giudicare qualcuno dal nome. Cioè si presentano, piacere, Giorgio, e ti bollano, capito? E hanno già loro un'idea, si sono fatti già tutto un film di che tipo di persona tu possa essere soltanto in base al nome, che è una cosa abbastanza ingiusta, però scientificamente esiste. Si chiama primacy effect, ovvero la prima informazione che riceviamo su qualcuno influenza il giudizio che ci facciamo su essa. Mamma mia, essa, addirittura abbiamo scomodato la parola essa. Comunque ho approfondito e in Italia i nomi più condannati sono due categorie: quelli che arrivano dall'America, tipo Michael, Kevin, Sharon e così via, ma anche quelli che ti fanno un po' l'effetto snob, quindi Gianmaria, Maria Vittoria, il Pier Francesco. Quindi come si può vincere alla fine? Non si salva nessuno.

0: ascoltate in tutto il mondo. E giusto ieri a quest'ora ci stavamo chiedendo chissà se si riuscirà a confermare alla numero 1 della M2O Chart ieri sera alle 21 con Ilario. La risposta è: oddio, per i film in questi casi lo spoiler si trattiene, però ve lo dico, è alla numero 1 della M2O Chart, che potete riascoltare sul nostro sito m2o.it. UGEL, Moving to the Sun.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei

0: Tempi. Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
7: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
8: In FM Lab su M2O.it.
9: Allora, contestualizziamoci. Domenica mattina, 5 luglio, le 9 e un minuto. Buongiorno, come va? Tutto bene? Ciao, sono Giorgio Dazzi, siamo pronti a ripartire su M2O. Lo facciamo con una canzone di 25 anni fa.

0: always a good time, ovvero in italiano non c'è bisogno di impegnarsi perché alla fine ci divertiamo sempre, non importa dove ma con chi. OCD Carly Rae Jepsen, canzone del 2012 che si chiama appunto Good Time, e sono le 9 e 8 minuti e la notizia è che alle 9 e 8 minuti fa già troppo caldo per andare a correre, cosa che magari uno la domenica mattina c'ha anche voglia, no? Butto giù un po' di pancia, invece no, fa troppo caldo, ma dove si ferma la corsa d'estate? Inizia il mare, per chi può ovviamente, quindi salutiamo i viaggiatori, ma un doppio bacio in particolare a tutti i lavoratori rimasti in città. Buongiorno, sono Giorgio Dazzi, pronti a ripartire su M2O.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

in Inghilterra. No, siamo in Trentino. Questo è un duo italiano che si chiama Ave e questa è la loro nuova canzone Meet Me in the Dark. È il titolo M2 Hot delle 9 novità per M2O.

grande enorme successo di fine anni 90, tutto via Massena Style. Mare Fargeta, Alex Farolfi, qua sotto il nome di The Champerer, con Feel It, un enorme successo appunto di quegli anni, appena ascoltato su M2O 917. Io vi ringrazio perché al 342-654-3210 ricevo tanti vostri aggiornamenti, tante famiglie che si spostano, qualcuno va al mare, qualcuno va in montagna, questo vuol dire che devo mettere una bella canzone. Proviamo questo.

0: colaborazione con David Guetta. Per farsi di David Guetta, lui è veramente un generoso, perché in questi ultimi tempi sta collaborando con tanti, tantissimi nuovi artisti. Lei è un esempio, Bibi Rexha, ma c'è anche una collaborazione nuova insieme al DJ francese Ugel, di cui parlavamo prima. Ugel ha detto: era il mio idolo. È un po' come sognare di giocare a calcio e poi ritrovarsi ai mondiali insieme a Messi. Oh, a proposito di mondiali, ma qualcuno sa com'è messa l'Italia? Siamo ben piazzati, vero?
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: M2O alle 9:30 della domenica mattina. Samurai J, che qualche settimana fa è venuto a trovarci durante Albertino Everyday. L'intervista completa la trovate ancora sul nostro canale YouTube cercando Radio M2O. Allora, siamo pronti per tornare indietro nel tempo. L'appuntamento con la musica del passato, che noi chiamiamo M2Old, si andrà a collocare nell'anno 1999. Prima però ci colleghiamo con la nostra redazione e ascoltiamo tutte le ultime news. M2O
1: In apertura il discorso di Trump al National Mall di Washington per le celebrazioni dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza americana, peraltro slittato di qualche ora per il rischio di forti temporali. Il capo della Casa Bianca ha agitato lo spauracchio del comunismo e ha poi parlato a lungo della potenza militare degli Stati Uniti, rivendicando quelli che ritiene i successi del suo secondo mandato, dall'intervento in Venezuela alla guerra in Iran. E in Iran, più precisamente nella capitale, Teheran, ha preso il via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Khamenei. Migliaia di persone provenienti da diverse città del paese partecipano alle preghiere pubbliche che andranno avanti per 6 giorni. Ora la guerra russo-ucraina. Le forze di Mosca nella tarda serata di ieri hanno lanciato una serie di raid aerei su Zaporizhia, danneggiando un palazzo e si temono vittime e feriti. Kiev ha risposto prendendo di mira diverse sottostazioni elettriche in Crimea, provocando un blackout nel territorio occupato dalla Russia. E poi il mondiale di calcio. La Francia batte 1-0 il Paraguay con un rigore di Mbappé. Ai quarti sfiderà il Marocco, che ha sconfitto invece il Canada per 3-0. Tennis a Wimbledon. Sinner oggi a caccia di un posto nei quarti contro Mochizuki. Ieri vittoria per Cobolli e Paolini, eliminati invece Berrettini e Sonego. Ma oggi c'è anche la Formula 1. Alle 16 prenderà il via il Gran Premio di Gran Bretagna. Silverstone in pole, Kimi Antonelli al suo fianco, Leclerc seconda fila per l'altra Ferrari di Hamilton e per Russell. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Nel pomeriggio situazione che resterà immutata su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Ed è tutto, le previsioni del meteo.it tornano tra un'ora.

Siamo tornati indietro sulla fine degli anni 90, al photo finish dal 99, siamo in Francia con questo duo che si chiama Cassius. Feeling for you è il titolo. L'M2 Old delle 9.30 della domenica.

Il meglio della musica latina all'interno di una sola canzone che stiamo ascoltando su M2O in questa domenica mattina insieme. Adesso però, se siete d'accordo con me, darei una leggera accelerata.

0: Quanta fretta, ma dove corri? C'è il quiz.
1: Fidatevi di noi anche questa mattina del gatto e della volpe, perché stiamo per giocare insieme. Sto per regalarvi la lampada del morning.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
5: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
7: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va giù. L'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
7: Waterstick dall'Angelica.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?

0: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
0: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Che tridente, oh! Mace, salmo con la pesce. Cattive abitudini il titolo, M2O e la radio, una decina di minuti prima delle ore 10, quindi prima di salutarci, permettetemi anche di aprire una breve parentesi cinematografica, dato che in questi mesi non si fa altro che parlare in particolare di un paio di temi. Uno di questi è chi sarà il prossimo 007, chi sarà il prossimo James Bond. Magari non avete visto l'ultimo con Daniel Craig, però diciamo che non può più fare James Bond, e ci siamo capiti, e se non ci siamo capiti guardate sto film. Comunque, che succede? Succede che per un po' si è detto, ma magari lo farà una donna. Mi sembra che questo pensiero sia stato cestinato già da tempo e che adesso si ruoti intorno sempre un po' agli stessi nomi, in particolare due, Jacoby Lordi e Callum Turner. È intervenuta adesso l'ex direttrice del casting, ovvero quella che si occupava del film prima che la saga venisse comprata da Amazon MGM, e secondo lei nessuno dei due va bene. No one of them. E perché, le hanno chiesto, perché nemmeno uno tra Jacoby Lordi e Callum Turner? Perché secondo lei sono troppo famosi. Secondo lei, quando si elegge, si dice no, quando insomma si incorona un nuovo James Bond, dovrebbe essere uno sconosciuto che poi diventa famoso in quanto James Bond, preferibilmente bello, bravo e non famoso. Oh, se manca uno vengo io.

0: stronzo altro. Si chiama DJ Gaja, Michiko su M2O. L'ultima tra quelle che vi metto io per oggi c'è Patrizia. È stato un vero piacere, arrivederci.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
3: M2O Cinema.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
11: La puntualità, buongiorno a tutti, buona domenica. Pochi secondi alle 10 del mattino di questa domenica 5 di luglio, si va 4 ore insieme alla Prinzi, pronti, amuni.
3: M2O
10: più musica.
3: M2O M2 Hit.

cosa vogliamo celebrare oggi? Beh, il fatto che sia domenica, che siamo insieme per 4 ore ed è bellissimo, ragazzi, con un sacco di musica. Buongiorno a tutti da Patrizia Principali. Ah, chissà dove siete, con chi siete, che cosa state combinando questa domenica mattina, ma soprattutto se siete già belli svegli. Beh, secondo me sì. In ogni caso ci siamo noi a svegliarvi per bene, con la nostra musica. C'è un pezzo nuovo subito, il nuovo di Alan Walker e Eva Max.

insieme. No, no, non in quel senso. Sono tornati a collaborare insieme, lo avevano già fatto un po' di anni fa. Alan Walker, Evo Max, si intitola Fate, pezzo nuovo, M2 Hot.

0: io e vi sento, lo so che ci siete. Buongiorno a tutti e buona domenica mattina da Patrizia Principali. Ma quanti appuntamenti fantastici qui su M2O. La DJ Parade, tipo, non ha nessuna, non ha bisogno di presentazioni perché la conosciamo tutti. 20 dischi dance migliori del momento scelti da Albertino e mixati da Fargetta. Ogni sabato in contemporanea su M2O Radio DJ dalle 23 a mezzanotte.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi.

0: viaggi esclusivi.
1: Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri,
2: eh? Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
1: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!

0: questa domenica mattina 10:28. Buongiorno, buongiorno a tutti da Patrizio Principali. 4 ore insieme oggi, fino alle 2. Questo significa che giocheremo al Play With Us per ben 2 volte, quindi occhio, pronti, prontissimi al 342-6543-210. Non appena sentite il jingle che fa Play With Us, via col vostro messaggino o breve vocale. Attenzione, perché il regalo telomare più zainetto, ambitissimi, quindi occhio, non è ancora il momento in realtà, perché tra poco vi porto indietro nel tempo, vi porterò nel 1992 con un M2 Old. Subito invece arrivano tutte le news. M2O, M2O,
1: DJ Station. Cominciamo dal discorso di Donald Trump al National Mall di Washington per le celebrazioni dei 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza americana. Il presidente ha parlato di quelli che considera i successi del suo secondo mandato, la guerra in Iran, l'intervento in Venezuela, poi è tornato ad agitare lo spauracchio del comunismo. A Teheran intanto si giura vendetta contro gli Stati Uniti e Israele durante la seconda giornata della cerimonia di commiato dell'ex leader iraniano Ali Khamenei. Alcuni partecipanti hanno sventolato striscioni e scandito slogan che incitano a uccidere Trump e Netanyahu. In Venezuela ora si aggrava il bilancio del violentissimo doppio terremoto del 24 giugno scorso, quasi 3.000 le vittime, oltre 16.000 i feriti, non c'è un dato certo sui dispersi, ma si parla di circa 50.000 persone. Lo sport, mondiale di calcio, la Francia raggiunge i quarti dopo aver battuto 1-0 il Paraguay. Ora la squadra di Deschamps affronterà il Marocco, vincente contro il Canada per 3-0. Stasera alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 di notte ora italiana Inghilterra-Messico. Poi il tennis a Wimbledon, è il momento di Jannik Sinner, oggi a caccia di un posto nei quarti di finale affronterà il giapponese Mochizuki. Formula 1 alle 16 prende il via il Gran Premio di Gran Bretagna, Silverstone in pole Antonelli, che nelle qualifiche si è messo alle spalle Leclerc e Hamilton.

0: Hamilton. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con cieli sereni o al più poco nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, temperature dunque in ulteriore aumento e clima sempre più caldo. E tutte le previsioni del meteo.it tornano tra un'ora.

0: 1992, mamma mia ragazzi, che pezzo! M2 Hold Up!
1: Più musica!
2: M2

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O, con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Ma da quanto siamo su quest'isola?
6: Bah, ho perso il conto.
5: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
6: Stappiamola.
5: Allora, che c'è scritto?
6: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
5: Allora l'aperitivo.

0: è salvo.
1: L'aperitivo sì, ma noi?
0: No, non pensiamoci adesso.
2: Salva anche la tua estate con mini prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con mini prosecco maschio. Mini prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque.

0: 99. Scopri di più su Conad.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
10: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro, 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
13: Kia. Movement that inspires.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

Domenica mattina, domenica 5 luglio, e oggi festeggiamo un compleanno inaspettato ma molto importante. 5 luglio del 1946 nasceva il costume bikini. A pensarlo fu Louis Réard, un ingegnere automobilistico francese, che aveva ereditato il negozio di lingerie della madre. Pensa, lui che era un ingegnere si ritrovò con questo negozio. Quando finì il primo prototipo, disegnato proprio da lui, nessuna modella professionista accettò di indossarlo. Era troppo scandaloso e per l'epoca mostrare l'ombelico era un tabù assoluto. Quindi dovette assumere Michel Bernardini, una spogliarellista 19enne del Casino de Paris. Passarono diversi anni prima di farlo diventare popolare. Negli anni 50 e 60 star come Brigitte Bardot e Ursula Andress sicuramente contribuirono a renderlo un'icona mondiale, quindi si dovettero aspettare un po' di anni. Ma diversi reperti trovati poi successivamente hanno confermato che i due pezzi esisteva già ai tempi degli antichi romani. Lo usavano per fare ginnastica. Il bagno però lo facevano nudi. Erano decisamente avanti.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, è arrivato il primo di oggi insieme. Giocheremo ancora più tardi, 4 ore insieme, quindi giocheremo per ben 2 volte. Chi sarà mai il fortunello, la fortunella che si porterà a casa il telomare più lo zainetto firmato M2O? 342-6543210. E la fortunella è Federica da Itri Latina, complimenti!

0: insieme fino alle 2.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Su M2O.it.
8: Bravo, sei su M2O, la radio giusta. Sono le 11 e un minuto. Le 11 e un minuto di questa domenica 5 luglio. Io sono la Princi, si riparte il treno stop adesso.

Waiting for Love. Amici, qui su M2A, 11 e 9 minuti di questa domenica mattina, domenica 5 luglio. Ciao a tutti, buongiorno da Patrizia Prinzivalli, anche a chi è appena arrivato, a chi ci scrive al 342-6543210. Edoardo da Torino, ciao, ti saluto. Scrive: dopo una settimana durissima al lavoro e ferie ancora troppo lontane, mi godo questa domenica in totale relax nella mia piscinetta di casa con M2A. Ma sai che è un bellissimo programma. Altro programma per voi, c'è un pezzo nuovo, il nuovo di Peggy Goo. Ora

0: si chiama DJ Time in the Mix, e se qualcuno si fosse perso si perde le puntate, sono disponibili in reload anche su m2.it e sulla nostra app.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Nel. La senti?
6: Nel.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nel.
5: Con Nel 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nel.it. Nel, gruppo A2A.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri,
8: eh? Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Aggiungi un tanto di gusto in più.
13: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
12: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
13: Waterstick dall'Angelica.
14: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Dichiarazione di indipendenza americana, Trump ha rivendicato quelli che considera i successi ottenuti nel suo secondo mandato, dall'intervento in Venezuela alla guerra in Iran, ed è poi tornato ad agitare lo spauracchio del comunismo. Secondo giorno di cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader Ali Khamenei in Iran. Da Teheran arrivano immagini di persone che sventolano striscioni e scandiscono slogan contro Stati Uniti e Israele e che incitano a uccidere Trump e Netanyahu, invocando vendetta. Ora in Venezuela, dove è salito a quasi 3.000 il bilancio delle vittime dopo il doppio violentissimo terremoto dello scorso 24 giugno, i feriti sono più di 16.000, mentre è incerto il dato sui dispersi, che secondo le Nazioni Unite potrebbe arrivare fino a 50.000 persone. Lo sport, mondiale di calcio, ottavi di finale stasera alle 22, Brasile-Norvegia alle 2 di notte, ora italiana, Inghilterra-Messico, ieri le vittorie di Francia e Marocco che si sfideranno ai quarti. E cerca un posto nei quarti, parlando di tennis, a Wimbledon Sinner contro il giapponese Mochizuki, match che si terrà oggi pomeriggio. Vi è ieri vittoria di Cobolli e Paolini che approdano agli ottavi, eliminati invece Berrettini e Sonego. E poi la Formula 1, perché alle 16 si terrà il Gran Premio di Gran Bretagna, in pole c'è Kimi Antonelli, a suo fianco la prima Ferrari di Leclerc, in seconda fila quella di Hamilton con Russell. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Sole e caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio e in serata cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, non sono attesi disturbi degni di nota e temperature in aumento. Per il momento è tutto, a risentirci al prossimo appuntamento.

0: questo è il momento preferito, il momento in cui si torna indietro nel tempo, il momento in cui vi prendiamo per mano, vi portiamo lontano, in questo caso 1993, Brothers in the Space, Aladino e Talisa, M2 Old.
1: M2

0: sfumature di blu, Shades of Blue, John Summit, M2O.
1: M2O. 1-2-1-2 con WAD. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi

0: sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.

0: 0 a 100. Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

storie più virali di questi ultimi giorni ce n'è una abbastanza horror che arriva dagli Stati Uniti. Allora, un uomo ha pernottato una notte in una famosa catena di alberghi a Denver, in Colorado. Secondo la ricostruzione, si sarebbe svegliato trovando alcuni pipistrelli che volavano nella sua stanza al 22° piano. Cioè, immaginate la scena, io potrei morire. Dopo aver fatto rimuovere, diciamo così, gli animali, ha chiesto di poter cambiare camera, giustamente, ma la richiesta non è stata accontentata. Inoltre, da mattina si è accorto di avere anche un morso sul piede, abbastanza preoccupante, cioè non si era reso conto del momento, non lo so, pazzesco. Quindi, dopo aver speso tantissimo in cure mediche, ha chiesto un risarcimento sia per le cure che per il trauma psicologico. Io i brividi, chissà se poi ha ricevuto questi soldi, non lo so, ma volevo chiedervi se anche voi avete delle

0: spensierata, sicuramente lo è, amici. La domenica è così un po' di relax. Salutiamo anche gli amici che lavorano. Wow, un bacio per voi, Mike Towers. Nel frattempo, qui su M2O, quando è mezzogiorno? Ma l'orario ve lo dirò tra poco. È tempo al tempo.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Eccoci qua, mezzogiorno e un minuto qui su M2O. Buongiorno. Buongiorno e buona domenica da Patrizio Prinzivalli. Ma sì, saremo insieme ancora per altre due ore. Si riparte, treno stop.

0: Patrizia Principalli. Parlavamo di quest'uomo che si è ritrovato con dei pipistrelli nella stanza d'hotel, ragazzi. Quindi le vostre storie d'horror in vacanza, ecco, sarà successo qualche volta qualcosa di strano? Ecco, non proprio horror, ma qualcosa di strano, sentiamo.
1: Eravamo in Corsica.
0: Sì.
1: Io e la mia fidanzata.
0: Sì.
1: Dormivamo, sai, alla mattina nel dormisveglia,
0: sì,
1: di
0: sì.
1: Così. Sentivo un rumore, sai, della carta che si stropiccia?
0: Sì.
1: Beh, guardo, c'era un topolino che si stava mangiando una quiche Lorraine.
0: Oh mamma mia, andiamo con un pezzo nuovo che è meglio.
2: M2 Hot. Le hits di domani. The hits

0: Spill qui su M2O. Ciao a tutti, buongiorno, buona domenica a chi è appena arrivato, ma anche agli amici che sono qui con noi da stamattina. Ecco, a tutti quanti voi voglio dirvi che ogni notte qui su M2O c'è Dance With Us, e questo lo sapete, la domenica sera c'è Glitterbox. E adesso c'è una breve anteprima per voi, siete curiosi? La scopriamo, l'ascoltiamo proprio adesso.
1: Dance With Us.

0: e Glitterbox qui su M2O.
1: Dance with us. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Allora, com'è andata la serata?
5: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto 4 chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
4: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
5: Nah, non ti sei persa niente.
6: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
7: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
8: Deghi arredare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
10: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
12: E te lo porto io!
10: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
12: Perché se non Deghi, non ci credi!

0: Quanta fretta, ma dove corri? C'è il quiz.
1: Fidatevi di noi anche questa mattina del gatto e della volpe, perché stiamo per giocare insieme. Sto per regalarvi la lampada del morning.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O. Puoi passare l'intera notte in bianco o

0: Siete caldi? Avete sete?
1: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
1: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.

M2O, mezzogiorno e 50 minuti. Dai, possiamo parlare anche di piatti, di cosa mangerete oggi? No, diciamo che anche il periodo mi fa chiedere, mi fa proporre una cosa. Il piatto da mangiare d'estate, cioè il vostro piatto preferito. Allora, il piatto dell'estate è lo spaghetto freddo. Sì, sono rimasta un po' perplessa quando ho letto, perché la pasta fredda, ok, però lo spaghetto mi sa, no? Eh sì, sempre più chef li stanno proprio proponendo nei loro ristoranti, cioè sfidano una delle regole non scritte della cucina italiana, quella che vuole la pasta rigorosamente calda, o comunque, sai, lo spaghetto freddo, non lo so, magari voi lo fate, ditemi voi. In realtà, già 40 anni fa, Gualtiero Marchesi aveva sorpreso tutti con i suoi celebri spaghetti freddi al caviale, diciamo che da lì poi nessuno li ha preferiti poi freddi, ce li hanno sempre fatti caldi, però vabbè. Comunque nell'estate del 2026 sembra che siano tornati di moda, e quindi gli spaghetti freddi, ok, la pasta fredda ci sta, l'insalata fredda di pasta va bene, però lo spaghetto, non lo so, il formato di pasta spaghetto freddo io lo associo, non lo so, lo spaghetto è caldo secondo me. Voi come lo mangiate? Cioè ditemi voi, che poi è vero che d'estate magari tante volte si sperimenta, si fanno tante cose nuove, ma la cosa peggiore che ho sentito sono i noodles istantanei mangiati freddi. Cioè, una volta cotti si lasciano in frigo e si mangiano il giorno dopo. Forse è una roba da studenti fuori sede, non lo so, però io ho i brividi, ragazzi. Cioè, lo spaghetto freddo anche no. Ditemi voi.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, è arrivato, siete arrivati anche voi, come sempre, in tantissimi al 342-6543210, ma chi sarà? Il fortunello o la fortuna?

0: Brunella che si porterà a casa il telomare più lo zainetto firmati M2O? Lo scopriamo subito.
1: Alessandro da Milano, M2O, ciao! Gioco per il Play With Us!
0: Ciao e hai vinto, complimenti!

0: Every time.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: In FM, Lab, su M2O.it.
7: Le 13 un minuto qui su M2O. Buon pranzo! Buon pranzo e buona domenica da Patrizia Prinzivalli. C'è ancora un'altra ora insieme. M2 Hit, tutto per voi.
8: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2O.

Excuse me, can I please talk to you for a minute? Oh my God.

0: trend, bocciati ragazzi, bocciati da tutti per fortuna, ma si attaccano, come dice la nostra amica Cinzia, non si può né sentire né mangiare lo spaghetto freddo. Invece mi ha fatto sorridere Alice che dice: il mio piatto dell'estate è sicuramente prosciutto e melone, ma sono incinta, quindi quest'anno vado di caprese. Carina lei, dai, lo spaghetto caldo scotta come il nostro M2 Hot subito.
1: M2 Hot

0: G, Manu Chao, qui su M2O. Manu Chao in giro col suo tour europeo Manu Chao ultraacustico. Si sarà tutto in acustica essenziale ma travolgente, molto molto bello. Tra l'altro ci sono tre date tutte italiane che arrivano tra poco: 21, 25 e 30 luglio, precisamente Legnano, Tarvisio e Riccia. Amoni!
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche

0: per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ma da quanto siamo su quest'isola?
3: Bah, ho perso il conto.
2: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
3: Stappiamola.
2: Allora, che c'è scritto?
3: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
2: Allora l'aperitivo è salvo.
3: L'aperitivo sì, ma noi?
2: No, non pensiamoci adesso.
1: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Quanti voi amici in ascolto, buon pomeriggio in realtà ormai, buon pomeriggio anche a Silvio e Elena da Roma che scrivono: finita la mezza giornata di mare, si va a casa a pranzare. Poi chi c'è?
1: Io sto facendo la maratona delle Dolomiti e vi sto ascoltando. Se non per un altro paio d'ore.
0: Oddio.
1: Poi sarà festa.
0: Sì, ci credo.
1: Ciao,
0: anche a te, poi sarà festa perché dopo 2 ore di maratona, ragazzi, per forza. Si festeggia anche adesso, torniamo indietro nel tempo con un M2 Old. Via, tutti con me nel 2000.

0: si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
1: C'è confusione.
0: C'è molta confusione.
2: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni

0: Spazi comodi e avvolgenti, da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti.

gialli. Allora, tre motivi per cui ci ricorderemo del mese di giugno 2026. Oltre al caldo, c'è anche una sorprendente scoperta: le giraffe sono brave in matematica. Sì, un nuovo studio dell'Università di Barcellona ha dimostrato che riescono a tenere mentalmente il conto delle quantità, scegliendo il contenitore con più cibo. Adesso mi spiego meglio. Questo esperimento che hanno fatto allo zoo di Barcellona ha coinvolto 4 giraffe, e le giraffe vedevano aggiungere questi pezzetti di carota in contenitori coperti e poi dovevano scegliere quello con più cibo, senza però poter guardare dentro. Nel 68% dei casi hanno scelto quello giusto, dimostrando di saper tenere mentalmente il conto delle quantità. Oh, in sostanza la giraffa è più brava di me in matematica.

0: boy. Vedo qui un boy, il vostro boy, per le prossime 4 ore. Claves, io torno sabato prossimo, puntualissimo, come sempre, tra le 9 e mezzogiorno. Da Patrizia Prinzivale è tutto, un bacione. Ciao mamma!
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Digitale terrestre.
7: Grazie mille, Prinzi, sono le 2 del pomeriggio, puntualissime qui su M2O. E allora ben trovati da Claves, insieme fino alle ore 18. Le prossime 4 ore le trascorriamo insieme, ora con i treno stop.

0: così per combattere anche un po' questo momento che soprattutto d'estate, soprattutto al sud Italia, viene chiamata la controra, no? Allora di solito durante la controra bisogna stare in silenzio e non bisogna fare casino. Noi invece facciamo l'esatto opposto con Michael Fenner e la sua Bababa, canzone del 2017 che si è occupata di chiudere questo non stop delle tre canzoni che aprono invece l'ora su M2O. L'ora è quella delle 2 del pomeriggio della domenica 5 di luglio, nel primo weekend di questo mese estivo insieme. Bentrovati da Claves con la nostra diretta che parte adesso e va avanti fino alle 18 con i soliti appuntamenti, tra cui per esempio anche il Play With Us. Anzi, approfitto per ricordare subito la canzone, quella degli Another Tall To You, con la quale giocheremo oggi. Adesso però è tutto pronto per sentire un pezzo nuovo, è quello di Peggy Gou e si intitola Who Man.
1: M2

tornata Peggy Goo con una nuova produzione, la voce di Ira Starr, cantante con la quale lei aveva già, diciamo, lavorato per un remix, però non per una canzone originale. Adesso sono arrivati a farlo con questo pezzo dal titolo Woman. L'M2Hot è il pezzo nuovo che senti all'inizio dell'ora. Adesso lascio il posto a Becky Hill insieme a Sigala, Heaven on My Mind.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Let me talk to you, dicono gli Another con la loro canzone dal titolo Talk to You, quella che oggi vi permette di giocare al gioco di M2O, si chiama Play With Us. 342-654-3210, questo è sempre il nostro numero, questo è il numero al quale arrivano i vostri messaggi sempre, ma in questo momento ancora più speciali arrivano i messaggi di ascoltatori che provano a vincere i nostri gadgets.
3: Play With Us, sono Andrea dal mare di Soverato.
2: Oh, ciao Andrea dal mare di Soverato, proprio forse anche perché sei al mare, ti regalo il nostro telomare e lo zainetto di M2O, i gadgets che hai appena vinto al Play With Us e che arriveranno direttamente a casa tua.

0: Your Control, dicono così, Years and Years, con questa canzone che ha avuto un grande successo oramai più di una decina d'anni fa, canzone uscita nel 2015, Years and Years, che all'epoca erano una band, erano un trio e che poi, come spesso accade nel mondo della musica, abbandonano la formazione originale per diventare un progetto solista. Infatti la voce che abbiamo sentito è quella di Ollie Alexander, che ancora continua a fare musica con questo nome, ma in questo caso appunto da solo. La musica di M2O ha appena giocato al Play With Us, noi però andiamo avanti, ci sarà anche un altro appuntamento più tardi. Ne abbiamo di cose da fare da qui fino alle ore 18 di questa domenica.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

Tony, tra l'altro, con cui abbiamo anche conosciuto, no, il DJ Alesso, un po' di tempo fa, scoperto da Sebastian Ingrosso. Qua siamo proprio nella scuola svedese di quei DJ che hanno tra l'altro origini italiane, vale lo stesso anche per Alesso, che in questo caso ha lavorato con i War Republic, band che lui conosceva già molto bene, tornati dopo 13 anni a fare una canzone insieme. Quella canzone si intitola In Your Eyes e l'abbiamo appena sentita qui in onda su M2O. Domenica pomeriggio, le 2:30, anzi le 2:28 per essere proprio iper precisi con voi, mettiamo un M2O super estivo, ci riporta nel 99 con

una canzone che ha fatto la storia della musica Eurodance. Siamo sul finale degli anni 90 e in realtà ci sono due canzoni storiche con questo titolo, Vamos a la Playa. Una è degli anni 80 ed è il super successo dei Righeira, che però non ha niente a che fare con il progetto Miranda, dietro alla quale c'erano due produttori, dietro alla quale c'era un team francese. Quindi in realtà questa canzone arriva dai nostri cugini d'Oltralpe, che aveva però letteralmente conquistato tutti quanti quell'estate lì e negli anni a venire. E Lem & Dold l'abbiamo messo qui alla

sound inconfondibile è quello di Anima. La canzone è Running, la voce di Meg Meyers e la versione originale che era Running Up the Hill di Kate Bush, che lui ha sapientemente recuperato con il suo sound elettronico portato in questo pezzo. Ora ci sono Madonna e Sabrina Carpenter. Sabrina, Bring Your Love. Madonna.

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
5: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
11: Kia. Movement that inspires.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su
2: Bubbly. Bubbly.
3: Set it!

Calmo insieme con la musica di Mace. Cattive abitudini, si intitola così la canzone alle 2.47 minuti appena sentita. Domenica pomeriggio, questa radio si chiama M2O. E ancora ciao da Claves. Le cose che succedono d'estate, anche un po' le abitudini, no? Che abbiamo d'estate, continuando a parlare del titolo della canzone, hanno sempre un inizio nella storia. E succede che il concetto di vacanza moderna, no? Che noi facciamo oggi, anche e soprattutto quelle organizzate, dove magari paghiamo un tour, paghiamo qualcuno che ci porti in giro, nasce oggi esattamente 185 anni fa. Innanzitutto, dove siamo? Siamo nel Regno Unito, siamo in un'epoca molto industriale, dove le vacanze le facevano solamente i nobili, le facevano solamente i ricchi. E allora un signore, un ex tipografo, che poi invece ha fatto tutt'altro nella vita, Thomas Cook, ha un'idea. Cioè, cosa dice? Io prendo delle persone che sono quelle della classe operaia, le più povere, e per allontanarle dalle fatiche del lavoro che ci sono in quel periodo, le porto a fare un viaggio in treno da Leicester a Loughborough. Per circa 570 persone organizzò questo viaggio, dicevamo, proprio oggi nel 1841, quindi 185 anni fa. Stavo facendo il calcolo, poi ho detto non sono bravo in matematica, fammi guardare cosa c'è scritto qua davanti. È stata una vera e propria rivoluzione. Perché? Perché dicevamo che fino ad allora nessuno faceva questo tipo di cose, ma soprattutto, siccome il prezzo era molto accessibile, aveva dato per la prima volta la possibilità a tante persone di viaggiare in massa. Infatti il concetto di turismo di massa, che oggi è anche un po' in un certo senso criticato, no? Quando si parla di overtourism e del fatto che molte persone vanno tutte quante in vacanza nello stesso posto, nasce in quel momento e nasce con, tra l'altro, poi delle cose che usiamo ancora oggi, tipo i voucher per gli hotel o anche la possibilità di acquistare le cose all'estero in maniera un po' più facilitata. Siamo in un'epoca ovviamente preistorica di tutti i mezzi che ci sono oggi, tra i vari siti

0: con questa sua canzone Ultranate, la voce che ha scelto una delle voci storiche della musica elettronica, famosissima anche per il pezzo Free del 1997. Ora un po' di sound latino. Karol G insieme a Shakira. La loro collaborazione insieme si intitola Te Quedo Grande. Más música en M2O.
1: La que te digo que un vacío se llena con otra persona

0: con più musica.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: In FM, l'app su M2O.it.
6: E domenica su M2O e mancano pochi secondi alle ore 15. Questa è la nostra musica e stanno per arrivare i Treno Stop. Nel frattempo ben trovati da Claves, Jerry Halliwell, si parte con It's Raining Men.

0: con Kimberly Ann, la voce di questa canzone, che ovviamente riprende un pezzo degli anni 90 storico cantato dalla voce di Robin S, era Show Me Love, diventata nella nuova versione loro insieme al remix di Eddie X la terza canzone di questo Non Stop. 8 i minuti dopo le 3 del pomeriggio, bentrovati da Claves e buona domenica a voi che siete là fuori dall'altro lato della radio in questa calda domenica di luglio, nel primo weekend di luglio ufficiale in onda qui in onda su M2O. Allora, siamo in onda insieme fino alle ore 18, il numero è sempre attivo, il 342-654-3210, e adesso abbiamo una canzone nuova da farvi ascoltare perché Alan Walker è tornato a lavorare con una cantante con cui aveva già lavorato in passato, lei è Eva Max, e insieme hanno fatto questa canzone dal titolo Fate, il nostro M2Hot.
1: M2Hot, le hit di domani.
2: The

Senti che sound, quello nuovo di Alan Walker con Eva Max, con questa canzone che riprende un componimento classico, O Fortuna, di Karl Orff, con la sua versione molto accelerata, molto dance, la sua versione che ha trovato la strada in questo nuovo pezzo dal titolo Fate. È l'M2 Hot qui su M2O.

Live Your Life. I suoni sono quelli di Shorty, che stavo dicendo prima ha fatto un pezzo questo qui di nuovo, abbandonando un po' i suoi classici che virano sempre verso la Latin House e il ritmo latino che sentiamo anche con la mescla in onda qui su M2O, in questo caso con un pezzo molto più simile alla house music che trovate anche all'interno delle nostre dirette notturne, perché è arrivato di nuovo il momento in cui diamo un piccolo spoiler dell'ascolto di quello che succederà nella notte di M2O. E nella domenica notte abbiamo uno dei party più divertenti, più colorati e con più musica house del mondo. Sto parlando del party di Glitterbox, con il sound del loro radio show. Questo qua, senti un po'. Dance with us.

0: Domenica notte qui su M2O trovi questo sound, quello firmato dal party di Glitterbox all'interno del nostro Dance With Us. Anche questa domenica su M2O.
1: Dance With Us. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Allora, ci siete? Siete caldi?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. L'estate scende in campo con dei

0: Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Una lunga collaborazione quella tra Bebe Rexha e David Guetta. Sad Girls adesso è un nuovo capitolo di questa lunga collaborazione. Sono state tante le loro canzoni fatte insieme. Questa qui è una delle ultime, anzi è proprio l'ultima, e si intitolava Sad Girls. M2Ove l'ha trasmessa alle 3:31 minuti di questa domenica pomeriggio e di questo pomeriggio d'estate, per arrivare a un momento ben specifico delle nostre playlist, cioè quello della mezza dell'ora, cioè quello dell'M2 Old. E allora dove siamo? Anzi, sarebbe il caso di dire quando siamo. Siamo nel 2000 con i Crazy Town, con una canzone che aveva conquistato tutto il mondo a partire da Los Angeles, da dove arrivavano loro. Si intitola Butterfly.

non è tutta farina del loro sacco, bisogna dire le cose come stanno. All'interno c'è un pezzo strumentale, un sample di Pretty Little Ditty dei Red Hot Chili Peppers, che però i Crazy Town da LA avevano rielaborato creando questo pezzo che aveva fatto avere al loro gruppo un grandissimo successo proprio nell'anno 2000.

Acqua caliente è il titolo della canzone, con Roy Paci e Roxy all'interno di questa canzone sentita alle 15:40 minuti di questo pomeriggio della domenica. Adesso c'è un'altra canzone in arrivo, You Stay, insieme a Jack Style, insieme anche a John. Quella canzone che si intitola Turn the Lights Off.

0: Nen.
1: La senti?
0: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
0: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali.
3: Panorama.
2: M2O presenta Panorama Festival.
3: Festival.
2: Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri.
3: Panorama.
2: Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026.

0: rms.it. Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto giusto.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
2: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
2: Waterstick, dall'Angelica.

4 di questo pomeriggio una delle sue ultime canzoni che si intitola proprio così, Mama non mama. Bentrovati da Claves e bentrovati qui in onda nel nostro pomeriggio della domenica. Succedono delle cose d'estate che si ripetono ogni anno e si ripetono ogni anno da molti anni. Una di queste è il fatto che soprattutto di notte, perché poi vengono anche di notte, allora succede anche di giorno, però soprattutto la notte a un certo punto senti nelle orecchie quel ronzio fastidiosissimo che ti porta poco dopo a sbarrare gli occhi e a renderti conto che nella tua stanza è entrata una zanzara e che quella zanzara ti ha anche punto, perché poi oltre al ronzio c'è anche insomma la scocciatura della puntura e del fatto che rimani sveglio per il prurito. Questa cosa è stata analizzata da uno studio che è stato pubblicato su una rivista scientifica di anche grande spessore, la Scientific Report, che ha raccontato che è un fenomeno che succede da ben un milione di anni. Cioè hanno cercato di capire da quanto tempo le zanzare sono interessate all'uomo e analizzando il DNA di alcuni insetti hanno capito che tra i 2,9 e l'1,6 milioni di anni fa questi insetti, le zanzare, hanno iniziato a vedere in noi umani il loro snack preferito. Perché inizialmente, questa è una storia anche forse interessante, le zanzare vivevano sulla cima degli alberi delle foreste tropicali e si nutrivano esclusivamente del sangue delle scimmie, ok? Poi chi arriva? Arriva l'Homo erectus, quindi la cosa più simile a noi umani, che aveva un profumo tutto nuovo e aveva anche, diciamo, una serie di componenti chimiche che diventano irresistibili rispetto appunto a quelle che avevano i nostri primati, ecco. Quindi cosa succede? Che le zanzare cambiano idea, scoprono l'umano e da allora iniziano a pungerci e iniziano a creare quel piccolo problema che poi insomma viene risolto col classico spray anti-zanzare, con i classici metodi che si usano, tipo lo zampirone, tipo tutto il resto, che però evidentemente è un problema che ci accomuna tutti quanti nei secoli dei secoli, sin dai nostri antenati, che arrivano da più di un milione di anni fa.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
6: Il pomeriggio della domenica scorre in avanti e sono già arrivate le ore 16 in punto. Allora scorre in avanti grazie anche alla musica di M2O. Ora con un po' di musica italiana, con l'appuntamento con M2 Hit.
5: M2O.
7: Più musica.
5: M2O. M2 Hit. D'Italian Remix.
7: M2 Hit.

della musica pop, in questo caso 50 special di Cesare Cremonini, con dentro anche Sfere Basta, pensa un po' te. L'appuntamento col nostro M2 Hit, la musica italiana qui all'inizio dell'ora. E adesso? Adesso andiamo avanti.

0: questa parte finale. Sono 10 minuti passati dopo le ore 4 del pomeriggio della domenica 5 di luglio. Allora ben trovati da Claves a tutti gli ascoltatori di M2O, quelli di ogni età, anche i più giovani. Anzi, volevo approfittare per mandare un saluto al nostro amico Pietro, giovane ascoltatore da Ospitaletto Brescia, che sente M2O nel pomeriggio di una domenica calda d'estate. Allora per te e per tutti gli altri mettiamo una canzone nuova, Fisher, l'M2 Hot.
1: M2 Hot.

Doja Cat, Nicki Minaj, insieme con Say So. Canzone uscita a gennaio 2020 che fotografa un momento ben preciso in cui scoprivamo tutti quanti il social TikTok, e questa è stata una di quelle canzoni che in quel periodo andava fortissimo in quanto a coreografia, in quanto a balletto da poter fare sul social TikTok. È la musica che va avanti qui nella playlist domenicale di M2O, grazie anche a Jonas Blue insieme a Salif Keita, la sua versione.

0: rifatta, sarebbe il caso di dire, perché la base, la partenza di questo pezzo è nei primi anni 2000 e poi nel 2003, grazie al remix di un altro DJ, di un collega di una generazione però precedente, cioè quella di Martin Solveig. Nel suo caso invece la versione 2026 l'abbiamo appena sentita in questa diretta. Domenica pomeriggio che va avanti alle 4:21 minuti.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Deghi aprire la pagina deghi.it.
7: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi deghi solo cliccare.
7: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Times, ed è una canzone di Robin Schulz, una delle ultime produzioni del DJ tedesco Robin Schulz, che sono andato a controllare sul suo profilo Instagram, ha ricordato l'uscita di un suo remix, esattamente 12 anni fa, la canzone

un po' la canzone con la quale avevamo conosciuto il signor Robin Schulz in tutto il mondo. Si era fatto conoscere con quel remix e poi sono arrivate anche tutte le altre sue produzioni. Questa qui era una delle ultime, l'abbiamo messa alla mezza dell'ora, sono le 4:30 della domenica pomeriggio e adesso c'è un Mad World. L'anno di destinazione è il 1993.

messicano Andrus ci faceva conoscere la sua Frechitona, grande successo di quel periodo, sonorità che ci avevano conquistato e avevano conquistato tanti altri colleghi che l'hanno suonata per tanti anni a seguire all'interno dei loro DJ set. Adesso, a proposito di sound che ci hanno conquistato di recente, quello di Tame Impala, Jenny e anche Boys Noize, e questo

0: Più musica.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
13: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
11: Noi 1000!
13: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: M2 Hey, Macarena, Macarena, Macarena. Hey, put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter.
15: We play
16: every day.
17: For real, Madrid, Medellín, te lo dici che tenga, che pedi,
18: All Weekend Hits.
19: La migliore musica di sempre.
20: Sabato e domenica su

quella che stiamo sentendo a 12 minuti dalle ore 5 di questo pomeriggio della domenica. È con M2O che stai trascorrendo la giornata, è con M2O che stai ascoltando queste canzoni ed è anche con M2O che puoi provare a vincere qualcosa, perché arriverà ancora da qui alle ore 18. Abbiamo ancora tempo per fare un altro appuntamento con il nostro gioco Play With Us. Volevo approfittare per ricordarvi che oggi giochiamo con la super hit degli Anothers intitolata Tall To You. Ogni giorno c'è una canzone diversa, la scegliamo e il momento musicale con il momento del Play With Us coincide proprio quando ascolterete quella canzone lì. Si manda il vostro messaggio al numero 342-654-3210 e si spera nella fortuna. In palio, in premio oggi, c'è lo zainetto, il telomare di M2O, gadgets super estivo per questo weekend di oramai praticamente piena estate, visto che siamo nel primo weekend di luglio. Ora in arrivo c'è un'altra canzone, che è quella di David Penn insieme a KPD. Arriva da qualche anno fa e si intitola Ain't Got No.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È proprio questo qui il momento del gioco di M2O, il momento del Play with us. Another Told to You l'abbiamo appena riascoltata, seguita e preceduta dal nostro jingle, quindi proprio non c'era spazio ad altra interpretazione se non quella. Che era arrivato il momento di mandare il vostro messaggio al numero 342-654-3210. Siccome so che là fuori ci sono tanti ascoltatori che stanno aspettando che io dica chi ha vinto, vi faccio sentire subito

0: Il messaggio del nostro vincitore.
1: Play with us, Alessio da Mantova.
0: Oh, Alessio da Mantova, questo era il tuo messaggio. Spero tu l'abbia riascoltato in onda. Per te c'è il telomare e lo zainetto firmato M2O. Arriverà tutto direttamente a casa tua. Noi adesso andiamo avanti con la musica. James Hype insieme a Kim Petras. Questa si intitola Drums.

0: un paio minuti dalle 5 del pomeriggio.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: M2O Cinema.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: M2O Cinema.
8: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: In FM Lab su M2O.it.
0: Pochissimi secondi ci separano dalle 5 di pomeriggio, domenica pomeriggio, su M2O. Bentrovati da Claves, la nostra diretta va avanti ancora per un'ora con i Treno Stop, con Payne e Rossini. Hands up everybody.
9: M2O. Più musica. M2O.
10: Ladies and gentlemen, it's time to stop, look, listen and feel. The adrenaline of house begins to flow. The rhythm, the bass, the drums. It's coming on stronger now. It's coming on stronger now. And all of a sudden, you're

One Day Will Be Old, cantava Asaf Avidan, il cantante autore della canzone che poi era stata remixata qualche anno dopo la sua uscita dal DJ Wankelmuth, creando la versione che nell'anno 2012 aveva avuto molto successo. E noi, proprio perché siamo tra l'altro nel weekend, quindi la programmazione della musica di M2O si trasforma in All Weekend Hit, l'abbiamo scelta e recuperata per voi, messa qui al termine di questo nuovo Non Stop. Le 5 del pomeriggio già passate da 7 minuti adesso, proprio in questo esatto momento, la nostra diretta va avanti. Ciao da Claves, live da Via Massena 2 qui a Milano per voi, in tutta l'Italia, in tutto il mondo. Arriva adesso la musica nuova, c'è l'M2Hot, Peggy Gu ne ha fatta un'altra, insieme ad Ira Star. M2

Feels Like Na Na Na, la canzone di Peggy Gou che è diventata una super hit che lei mette sempre nei suoi DJ set e sono sicuro che metterà anche questa nuova, quella che hai appena sentito qui su M2 all'inizio di quest'ora.

Your Mind. Ci sono i Prospa su M2O. Con loro c'è anche Clooney, per essere proprio sinceri. Tutti gli artisti dietro alla produzione di questo pezzo, che arriva da UK, dal Regno Unito, da dove arrivano i Prospa, di Leeds per la precisione. E dal Regno Unito, da Londra in particolare, arriva una delle etichette discografiche più famose nel campo dell'house music dal 1999, la Defected Records. Loro hanno anche il radio show all'interno del Dance With Us di M2O nella domenica notte a partire dall'1, con il sound che vi faccio sentire adesso. Dance With Us.

0: sempre qua su M2O. Dance
1: with us. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina ibrido.

0: o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su Conad.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Can No More, la canzone nuova di Get Far. Insieme anche a Sapienza, la loro collaborazione ha portato a questo pezzo in cui la voce ci dice: buscando amore significa innanzitutto cercando l'amore. E dice: io non sto buscando amore, quindi non sto cercando l'amore, io busco un cavaliere, cioè busco un uomo, un cavaliere, no? Se vogliamo fare una traduzione in realtà un po' articolata dallo spagnolo all'italiano, visto che non è proprio esattamente quello. Ma va bene così, 2 minuti ci separano da questa nuova mezza dell'ora, sono le 5:28. Ancora ben trovati da Claves in questa lunga diretta della domenica pomeriggio che ci porta fino alle 18 insieme, e adesso ci porta ad ascoltare un pezzo molto estivo, anche perché la parola summer è proprio all'interno del titolo. Siamo nel 2000, loro sono i The Underdog Project e la loro super hit di quell'anno si intitola Summer Jam, la canzone scelta come M

Domenica pomeriggio con M2O, in questo caso con Tiesto insieme a Devamax, The Motto, anzi The Motto, perché bisogna pronunciarlo come lo dice lei, giustamente con l'accento inglese americano. La musica di M2O continua adesso con un'altra collaborazione, anche questa piuttosto recente in realtà, Lady Gaga e Doechii insieme nella canzone Runaway.

0: DJ Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Prezioso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: Aggiungi un tanto di gusto in più.
10: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamina.

0: e minerali. Waterstick Langelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
0: Waterstick dall'Angelica.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.

0: provincia di Bari, i fratelli Savino, che sono due fratelli davvero, hanno formato questo duo rap nel 2022 e nel 2026, da poco è uscita questa canzone dal titolo Wanna, sentita qui su M2O. Il pomeriggio di questa domenica continua ancora per un po' in mia compagnia, per 12 minuti, dai, per essere proprio super precisi. Ora una collaborazione tra Jason Derulo e Lee Shaws, la canzone che sentiamo adesso.
1: More music.

sentito a pochi minuti oramai che ci separano dalle ore 18 di questa giornata. Ora c'è una canzone di Post Malone che parla di un amore, di un amore che non va tanto bene, un amore un po' chimico, ecco, in un certo senso, anche

0: questa domenica. Allora io ho finito e vi lascio con l'appuntamento del DJ Time, la puntata di questo weekend. Se ve la siete persa la potete riascoltare, poi ci sarà tutto il resto della domenica sera qui su M2O. L'appuntamento per quanto mi riguarda invece è il prossimo fine settimana. Al prossimo weekend, a presto da Claves, ciao!
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
2: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

0: everybody, ciao, sono Albertino, come tutti i weekend dalle 2 alle 3 e poi la domenica in replica su M2O c'è il DJ Time. Yes, it's DJ Time again. Con me al microfono Fargetti regia. Ma Mario?
1: Sì, eccomi davanti a te.
0: Sempre. Scusa, una domanda, ma Fargetti regia e ma Mario è la stessa, sei sempre tu?
1: Sono sempre io. È così che mi chiami, così.
0: Get Far invece chi è?
1: Sono sempre io.
0: Ah, sei sempre tu?
1: Sì, sì, sì.
0: Allora ti segno in rubrica sotto la G.
1: Sì.
0: Sotto la F.
1: E la M.
0: E sotto la M,
1: sì.
0: Va bene. Io sono Albertino invece.
1: L'ho conosciuto.
0: Ah, mettimi
1: conosciuto.
0: Sotto la A che Alba anche, va bene. Ciao, sono Albertino.
1: Adesso
0: sempre...
1: sì. Adesso.
0: Ok, ci raggiungeranno sotto la P Prezioso e sotto la M Molella, giusto?
1: Giusto.
0: Ma Molella è anche sotto la M di Maurizio, oltre che di Molella. E Prezioso è sotto la G, perché è Giorgio. Dove lo metto? Nella G o nella P?
1: Entrambi, entrambi.
0: E la puntata di sabato 4 luglio, come sempre, con un sacco di musica dall'archivio del DJ Time, dedicata non solo agli amici della cassettina, ma a qualsiasi generazione, anche quelle, diciamo, più giovani che magari hanno conosciuto da poco la musica di quel periodo, perché stiamo parlando degli anni 90, soprattutto anche 2000, insomma, quello è il nostro focus. Oggi apriamo la puntata di sabato 4 luglio con una canzone dedicata alla luna e infatti si intitola Háblame Luna.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
3: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
4: Allora, ci siete?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: It's DJ!

È cominciata così la puntata di questo weekend del DJ Time con Basic Connection. Era Habla Meluna, siamo nel 1997. Non è il primo esperimento dance dei Run DMC, che sono tra i più grandi

Vitasso, e erano gli Unconditional con Feel So Right. E nello stesso anno impattato

0: Siamo nel 2000, quindi fine anni 90, insieme a J-Lo, Jennifer Lopez, era Let's Get Loud. Musica al massimo, volume a manetta, è anche uno degli slogan del DJ Time, l'abbiamo sempre detto, perché un certo tipo di musica si gode un po' di più se l'ascolti col volume al massimo, no? Allora, adesso speriamo che abbia la suoneria al massimo, perché sto per chiamare Prezioso. E se non ha la suoneria non ci sei, se non è al massimo, capito?
1: È giusto, beh, prova.
0: Ma scusa, Giorgio Prezioso, no? Dove è in rubrica, sotto la G, sotto la P?
1: Entrambe, G.
0: GP.
1: E GP.
0: PG.
1: Sì.
0: P. Ok, P, Prezioso, vado. Pronto?
2: Eccomi.
0: Ecco. Giorgio, metti giù che provo a chiamarti sotto la G.
2: Sì.
0: Sotto la G, Giorgio, giusto?
1: Giusto.
0: Vado.
1: Dai.
0: Pronto?
2: Eccomi.

0: Quindi
1: è uguale.
0: Che c'ho le memorie sotto la G, sotto la P, hai capito? Allora, perché siamo qua? Perché ti abbiamo cercato? Perché c'è il disco prezioso.
2: Vuoi sapere i titoli?
0: Voglio sapere i titoli.
2: Allora, abbiamo Taylor Swift e Chris Lake, poi abbiamo Darjean D'Amico, lo ricordi?
0: Sì.
2: Alex Gaudino.
0: Sì.
2: Ci sei tu e Gigi D'Agostino, Calvin Harris, Fragma, Culture Beat, David Guetta e Once.
0: Ok, queste sono le canzoni che ascolteremo nel

0: Future Beat, Mr. Vain, Baby Don't Hurt Me di David Guetta and Mary e anche Dance con Cake by the Ocean.
1: DJ Time.
0: Adesso, per continuare, abbiamo tre canzoni nuove.
2: Tre canzoni nuove.
0: Avevo già detto io. Ce li hai?
2: Sì, ce li ho.
0: La prima è il ritorno.

produzione. È la prima delle tre novità di questo weekend DJ Time e si intitolava What a Life. Questa invece è una canzone che conosciamo molto bene perché l'originale era dei Green Velvet e adesso c'è una versione nuova, sempre con Green Velvet, insieme ai nostri amici Medusa, Genesi e Essentia. La canzone è sempre La

0: era La La Land, Green Velvet, molto bella anche l'originale. Diciamo che questo remix 2026 non si discosta molto dall'originale. Insieme ai Medusa era Green Velvet. E DJ Time continua con l'ultima novità che va a chiudere questa mezz'ora di sabato 4 luglio, Jax Jones con Pulling Me Back.
1: Walking strong, grip game, always suggest.

0: attimo con Rihanna e Calvin Harris, We Found Love, e subito dopo racconteremo la storia di Rich in Paradise degli FBI Project.
1: La musica del momento.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
11: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Deghi trovare il prezzo migliore?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Deghi scegliere, cliccare.
12: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi provarti.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
15: La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
17: Voce generata in AI.
18: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Welcome to DJ Time.

0: che storia avremmo raccontato oggi, ma magari qualcuno non era all'ascolto. Fingi di non essere stato all'ascolto.
1: No, no, no, dai, che cosa racconti oggi? Dai,
0: sente che stai fingendo. Un po' più spontaneo.
1: Cosa racconti?
0: Come?
1: Cosa racconti
0: oggi? La storia di oggi?
1: Sì.
0: Oggi raccontiamo la storia di
2: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Rich in Paradise. The FBI Project. A cavallo tra gli anni 80 e 90, gli inglesi definiscono i dischi prodotti dai DJ italiani Italo House o anche Spaghetti House. Sono dischi caratterizzati da un ampio uso del campionatore, in cui elementi jazz, soul e funk incontrano la melodia. Tra gli esempi più riusciti di questo genere c'è Rich in Paradise, Going Back to My Roots degli FBI Project. All'inizio degli anni 90, i produttori italiani Marco Fratti, Corrado Presti e Roberto Intrallazzi pubblicano una serie di classici con lo pseudonimo FBI Project, nato dall'unione delle iniziali dei loro cognomi. F. Fratti, P. Presti, I. Intrallazzi, che oggi insieme a Luca Provera forma i Cube Guys.
3: Rich in Paradise.
0: La loro Rich in Paradise, pubblicata nell'autunno 1989, è una cover in chiave Italo House di Going Back to My Roots, disco di Lamon Dozier del 1977. In particolare,

0: utilizzano dei sample presi da un'altra cover del brano stesso, quella di Richie Havens del 1980. La voce nella versione Italo House degli FBI Project è del conduttore radiofonico Paolo Dini. Mentre il sample vocale, noto come Woo Yeah, è stato prodotto da James Brown nel 1972 per il brano Think About It di Lil Collins. Going Back to My Roots diventa Rich in Paradise e con oltre 1 milione di copie vendute del singolo, uscito in origine su Paradise Project Records, l'etichetta dello stesso trio bergamasco, conquista le classifiche europee. Rich in Paradise entra in top 10 in Germania, Austria, Svizzera e Regno Unito, dove la celebrità del brano permette a Marco Fratti, Corrado Presti e Roberto Intrallazzi di esibirsi nel programma televisivo musicale Top of the Pops.
1: We start at number 14 with the FBI Project, Going Back to My Roots.
0: Sulla scia del successo del singolo d'esordio, anche Everybody All Over the World del 1991 e Come On and Do It del 1993 entrano nella classifica americana e inglese, consacrando gli FBI Project come uno dei gruppi dance italiani più popolari degli anni 90, pionieri della Italo House, chiamata anche Spaghetti House. Ed eccola, Rich in Paradise degli FBI Project nel DJ Time.

0: Rich in Paradise, siamo all'inizio degli anni 90, abbiamo raccontato la storia di questo brano degli FBI Project che si ispira a un brano bellissimo degli anni 70 di
1: La Mondose.
0: Come?
1: La Mondose.
0: Tre punti per far già.
1: Amavo quella canzone, amavo.
0: Eh sì, era Going Back to My Roots, sicuramente una delle canzoni che un po' ci ha cresciuti, parlo di me, parlo di te Mario, parlo anche di Molella, sicuramente anche lo sentiamo. Preve, ma Molella sotto la M o sotto la M?
1: Sempre,
0: Maurizio
1: sempre.
0: E Molella.
1: Esatto,
0: sotto la M. Sì, ecco, M, Molella. No, Maurizio.
1: Sì.
0: Quale chiamo dei due? Perché ho due numeri.
1: Oh.
0: Maurizio?
1: Sì, prova Maurizio.
0: O Molly, no, tre, scusa, tre.
1: Prima Maurizio.
0: Maurizio.

0: Pronto?
1: Eccomi qua.
0: Visto. Adesso prova con
2: Ma Molly, metti giù che ti chiamo su Molella adesso. Aspetta un attimo,
1: Va bene, aspetta.
0: Pronto?
1: Sì?
0: Visto? Funziona due volte.
1: Sono sempre io.
0: Sempre lui.
2: Manca Molly adesso, prova.
0: Provo Molly?
2: Sì,
0: metti giù.
1: Va bene.
0: Pronto?
1: Sì, ma è sempre con te.
0: Ma sai, per non sbagliare io memorizzo più volte la stessa persona, capito? Metti che... Vabbè, tu ti ricordi dell'originale? Sì, sicuramente.
1: Ma certo, la Mondosi, perché io non se lo ricordo.
0: Bellissimo.
1: Siamo cresciuti con questa only.
0: Sì. Vabbè, insomma, allora siamo anche questa settimana pronti, sabato 4 luglio, per sentire il tuo mega mix, caro Molly. Che cosa ci farai ascoltare?
1: Allora, oggi partiamo con gli Swedish House Mafia e Don't You Worry Child, poi bellissima di DJ Quicksilver, Nalin & Kane con Beach Ball, Got the Groove degli SM Tracks, Sidekick, Deep Fear, Seven Days and One Week dei BBE e poi Datura con Will Be One, Todos in Todos.
0: Todos in Todos. Eccolo qua, il mega mix di Molella di questa settimana.

0: Lo so che voi probabilmente pensate sia una canzone nuova perché è uscito un remix recentemente di David Guetta, ma l'originale ha 24 anni ed è quella che abbiamo appena sentito, anno 2002, Milky, Just the Way You Are. Dal 1992 invece una delle più grandi hit di Fargetta Mario.
1: Oh, sono io, eh!
0: Così mi hai detto di dire, giusto?
1: No!
0: The music is moving!

0: The Music Is Moving è una canzone che ha raggiunto le primissime posizioni in tutto un mondo. Tu mi hai detto di dire così.
1: Non proprio.
0: Non ha raggiunto nessuna primissima posizione.
1: Da qualche parte sì.
0: È stato un successo però.
1: Sì, sì, è andata bene, è andata bene.
0: E tutto quello che tu hai fatto qui lo devi a me, giusto?
1: Giusto, giusto.
0: Da
1: giusto.
0: Contratto c'è scritto, sempre, anche sempre. Se non è vero però.
1: Esatto, giusto, giusto.
0: Benissimo. The Music Is Moving, a me piaceva molto e sono contento che l'abbiamo riascoltato insieme dal 92 Fargera. Adesso di nuovo con noi Datura, che abbiamo sentito prima in, nel Mega Mix di Molella. Quindi oggi doppietta di Stefano e Ciro.
2: Yerba del diavolo.
3: Yerba del diavolo.
2: Datura, Datura, Datura.

0: verba del diavolo.
1: Stefano e Ciro, che poi da Bologna sono diventati nostri carissimi amici. Mi ricordo che c'era anche un grande fermento per il ballo di Ciro, insomma l'asciura dei Datura, che poi abbiamo così campionato con la sua voce, usato come tormentone nel DJ Time. Sicuramente se l'avete sentita ve ne ricorderete. A chiudere la puntata di questo weekend abbiamo i French Affair con My Heart Goes Boom.

0: French Affair, la di da da, perché c'è un sottotitolo. Era l'ultimo brano di questa settimana per la puntata di sabato 4 luglio del DJ Time. E DJ Time ritornerà la prossima settimana, e grazie a tutti per tutti coloro che ce lo chiedono: come mai quest'estate non siete in giro come l'anno scorso in tutti e quattro insieme col DJ Time. Abbiamo deciso di fermarci e poi torneremo insieme, vi daremo informazione. Rimanete, diciamo, collegati con i nostri social, con la radio soprattutto, e a più presto vi faremo sapere.
1: Sì, okay. Ma l'hai detto che torniamo al forum,
0: le faremo sapere
1: settimana
0: qui.
1: Scorsa l'hai
0: mettiamo
1: detto.
0: Un cartello, le faremo sapere. Allora, grazie a tutti, grazie a Mario regia, grazie a Prezioso e Molella, e ad Albertino buon weekend, alla prossima settimana per una nuova puntata del DJ Time.
2: It's DJ Time!
3: Ciao a tutti!
4: Arrivederci!
5: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordine.

0: ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Welcome to the show. Ogni sabato e domenica, tipo oggi, che è domenica, 1212 su M2O dalle 19 alle 21. Non dimenticate mai questo orario, ma soprattutto che in settimana 1212 è anche attivo sui social con Exclusive, il nostro podcast, anche adesso che è luglio. So che molti di voi sono già in modalità vacanza, noi ci ritrovate qui, in the place to be fucking free. M2O, brand new shit.

0: mio amico Samurai J, è stato di recente a trovarci in exclusive il nostro podcast. Infatti, già che ci siamo, chiedo alla nostra intelligenza artificiale di selezionare un pezzo della chiacchierata con Samurai J che per intero potete vedere o sentire su YouTube, Spotify e ovunque.
1: 1-2-1-2 exclusive. Questa vita non è facile, cioè perseverare quando non ci sono risultati non è facile. Ti parlavo del fatto che io prima di Halo volevo cambiare vita, andarmene, tentarla fuori, cioè,
2: l'anno scorso
1: 2025, fino a febbraio 2025, fino a prima di conoscere Vito, io sono stato fermo 7-8 mesi, stavo proprio lì riscrivendo la mia storia.
2: Cioè, che cosa avresti
1: mi
2: fatto?
1: Sono chiuso in studio, ho iniziato a produrre musica da solo in inglese. Avevo preso un po' di contatti perché vado e vengo da Los Angeles, che mi piace, mi piace l'America, mi piace Los Angeles, ho tanti amici lì. Avevo preso un po' di contatti, volevo racchiudere tutte queste demo e andare a fare il viaggio della speranza di là e sperare di firmare un contratto fuori e cambiare vita proprio.

che eleganza. Hey Mr. DJ, play that song. Espressione utilizzata più e più volte sin dai tempi del funk, della disco funk, e poi ovviamente nell'R&B, come anche questo pezzo che si chiama Hey Mr. DJ. Yo Mr. DJ, stiamo eleganti, anche un po' romantici, o quantomeno stiamo focalizzati sui sentimenti. Uno che riesce a fare bene il rap

0: Sintonia tra Milano-Napoli in generale e la musica ha regalato tantissime combinazioni interessanti, per esempio Club Dog o Kosang, per fare un unico esempio, ma Shiva e Jolier fanno sempre bene assieme. In questo caso nell'ultimo album di Shiva si chiama Bad, Bad, Bad.
1: This is for you. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
5: Waterstick dall'Angelica.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le

0: giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Let's do it.

0: Nome molto molto interessante, Marte, che è stata anche ospite di Exclusive, il nostro podcast. Infatti la nostra intelligenza artificiale adesso prende un pezzo della chiacchierata e ve lo fa sentire. 1 2 1 2
1: Exclusive. Se tu sottrai poi all'arte quella capacità di essere così, cioè, è anche il problema che a tutti piace un po' la merda ultimamente. Perché,
0: questo è bellissimo.
1: Perché se non ci fosse tutta questa merda in circolazione e si contassero soltanto le cose che dici, c'è davvero una qualità musicale, artistica, lirica, qualunque cosa, cioè tutta questa merda anche su uno, non esisterebbe, perché poi alla gente piace sentirsi la merda e quindi sentiamoci la merda. Quindi tanto non cambierebbe niente alle persone se metti la playlist Marte con i beat di Lazza, con il flow di Katy Perry, cioè, perché tanto gli frega un cazzo più alle persone, basta che sentono la musica, così.
0: Ma quindi secondo te la musica adesso ha perso molto valore?
1: C'è un
0: nella
1: bot.
0: Vita delle persone.
2: Ma i fan hanno perso il valore che danno alla musica.
1: Cultura, però non c'è più cultura di niente. M2O 1 2 1 2

classicone di Coolio, che tra l'altro chiude una tripletta fatta di Just Us, DJ Khaled, che aveva al suo interno un classicone ma degli Outkast, poi un po' di Cala British con SKT e Gaia e Gangsta's Paradise, Coolio su M2O.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus.

0: 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
7: Let me tell you what's about to take place. 1, 2, 1, 2, turn me up.

cresciuto con il portafogli vuoto. E se per caso volevo qualcosa potevo solo arrangiarmi. Facevo chilometri a piedi per un videogioco in sala giochi, pomeriggi interi assieme ai miei compagni. 200 lire una partita, 1000 la focaccia. A 12 anni si giocava a nascondino in piazza. Qui tutti avevano la fissa del pallone ancora prima dei tempi del

e di piombo in un'epoca inquinita, li sparavano un colpo al secondo in una piazza senza neanche la strada asfaltata, primo ospedale 30 chilometri. Mia madre era giovane, mio padre pure, si sono lasciati subito, cresciuto coi miei nonni tra il mare e le alture. Molto presto in ste pianure mi sono trovato catapultato nelle city pieno

0: due icone, due leggende dello street rap italiano, Inoki e Bacca. Anche loro si sono seduti nel nostro salottino che si chiama Exclusive. Tutta la puntata su YouTube e Spotify. Ora la nostra intelligenza artificiale estrae un pezzettino della chiacchierata e ce lo porta qui, eccolo. 1-2-1-2
1: Exclusive. Dissing da vedere, grande spettacolo sempre, eh?
2: Dipende.
1: Beh, allora possiamo citare, possiamo citare quello tuo con Fabri Fibra.
2: Certo.
1: Siamo nella storia della grande creatività.
3: Lì avete regalato al rap che aveva un momento di buio in quel periodo storico, il rap in Italia. Lì si è accesa una luce.
4: È vero.
3: Perché voi due vi siete incazzati come le bestie.
5: Ed era sincero proprio il Dissing, non era così.
3: Poi ha vinto il rap, capito? Cioè la musica ha vinto, capito? Ha riportato su una roba dove si stava dormicchiando.
1: Salmo Luché aveva una sua
2: assolutamente reale. Dico di sì e spero che non facciano pace almeno nei primi 3, 4, 5 anni. Perché se no, cioè io ancora con Fabri non mi ci parlo, ma sarei pronto domani mattina.
5: Ma io con Salmo ci ho messo un po' a

di rap americano di Atlanta, di Chicago, che ancora segue la scia di quello che ha fatto alla musica in quel periodo Juice WRLD. Hey Anna, tutto pronto per il nuovo album di Anna, Million Dollar Baby. Questa è Tonight.

0: Tu Fuego, Bizarrap, dall'Argentina, Peso Pluma, Messico, Mexico, Mexico, si chiama Fuego, Fuego, Fuego.
1: 1, 2, 1, 2, M2O, this is for you.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
3: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
4: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: È troppo palese che sei su M2O. But te con Brash. Palese. La nostra intelligenza artificiale scalpita perché ha già estrapolato una clip, un pezzettino della lunga e bellissima chiacchierata con Batste che potete rivedere o riascoltare su YouTube e Spotify. Eccola qua.
1: 1-2-1-2 Exclusive. Penso che da voi ho sentito per la prima volta in Italia la parola drill, ancora prima che si facesse drill in Inghilterra quasi, o comunque si faceva, però non era così famosa.
2: Sì, sì, è un po' uno slogan. C'è stata la drill di Chief Keef che comunque per anni mi ha monopolizzato gli ascolti. E già ai tempi, io ti dico 2014-15, noi facevamo pezzi drill alla Chief Keef che magari non uscivano. Boh, non so se i suggerimenti di YouTube mi abbiano
3: l'algoritmo
2: condotto.
3: Beh, ma tuttora il tuo modo di melodizzare le barre Chief Keefiano, secondo me.
4: 1-2-1-2 M2O. Yeah. Come on.

Suck it to me, suck it to me. Da Brat, che era ospite di Missy Elliott. Da Brat che è ancora in circolazione, come anche Missy Elliott. Però da Missy Elliott te lo aspetti un po' di più, è super attiva adesso dopo una grande pausa. Da Brat era scomparsa e poi grazie a French Montana e Max B, che hanno pubblicato un album che spesso suoniamo qui in 1212,

Suck It To Me, grande classico. Ora il suono si fa un po' più latino, trueno con fade. Il titolo è

0: una delle canzoni più belle del mondo, della vita, di sempre. Oh mamma, mamma. Man Down di Rihanna.
1: This is for you. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Allora, com'è andata la serata?
4: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
3: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
4: Nah, non ti sei persa niente.
5: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
6: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
8: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
9: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
8: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla,
13: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
11: Noi 1000!
13: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Yeah! One, two, one, two.
14: Every day.

che canta un girone a carta girone, solo giri di parole, piri di girole. Siamo i nuovi prodigieri di una controaltea, perché la vita è smegia, una garosa apnea. Solo glossolalie, una canzone d'un tema. Se non c'hai capito niente, non è mica un problema.

0: Nostro ospite in exclusive il nostro podcast ed ecco un piccolo estratto della chiacchierata con Rancore.
1: 1-2-1-2 exclusive.
2: No, però mi interessava il rapporto con Caparezza. Raccontaci
3: allora
2: qualcosa.
3: Con Caparezza siamo, diciamo, amici, nel senso che capita che ci sentiamo eccetera, abbiamo fatto svariate interviste insieme, non svariate, due, okay. Però comunque insomma c'è una stima reciproca, ci scriviamo spesso quando escono i dischi, ci diciamo le tracce che ci sono piaciute di più. E io rispetto molto la sua capacità non solo di creare canzoni che hanno più livelli di interpretazione, che è una cosa che amo nelle canzoni e cerco di fare anch'io, ma anche proprio questa attenzione che ha alle parole. Sembra una cosa un po' detta così, è strano, proprio alla narrativa delle cose, alla posizione che ogni parola ha, all'equilibrio alchemico che dà alle cose quando le scrive. M2O 1-2-1-2

0: Time. DJ Time in the mix. La musica che ha fatto la storia della dance con Farcetta, Molella e Prezioso. Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
1: It's DJ Time
0: su M2O. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 30 settembre.

0: 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Ma da quanto siamo su quest'isola?
11: Bah, ho perso il conto.
10: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
11: Stappiamola.
10: Allora, che c'è scritto?
11: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
10: Allora l'aperitivo è salvo!
11: L'aperitivo sì, ma noi?
10: No, non pensiamoci adesso.
12: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
13: Check. Hey, 1, 2. Turn me up just a little bit more.
14: 1, 2, 1, 2.
15: We got it!
16: M-O.
17: Jason. Jason Derulo.

fatti con gli scarti, vietaggio impanicarsi, non sai quello che canti, piangi come grandine, un bambino adesso è grande. Le tue ferite sono false se non vedo il sangue, non puoi capire se non l'hai provato sulla pelle. Io non ho mai voluto questo, non volevo niente.

0: ferite Disme dalla Spezia. Disme che è passato a trovarci, a raccontarci tutto il mondo dembow e non solo, che rappresenta qui in Italia. La nostra AI, la nostra intelligenza artificiale, è pronta a estrapolare un pezzo della lunga chiacchierata con Disme. 1-2-1-2
1: Exclusive. Loro se fossero vivi ancora si sarebbero rovinati la carriera, chissà come sarebbero diventati.
2: 100% tu pazzo con Instagram, frate, lo odiavano tutti. 100%
3: con le pistole così,
2: no? No, diventava un predicatore del cazzo e tu non credevi più a niente perché si mescolava insieme una palla di predicatori del cazzo, perché sì, non c'era più solo lui, no?
4: Nessuno è perfetto, una certa l'umanità rovina il sogno.
1: Perché scusa, leggenda. Michael Jackson con Instagram,
2: ciao ragazzi. Vi aspetto per la mia tournée.
1: Sì, quindi sì, cioè uguale Biggie, uguale forse vabbè quelli un po' più recenti.
2: Beh, però Michael Jackson su TikTok sai come spaccava, bro. Beh, certo. Quello ballava.
4: Ma Michael paura. Jackson quanti anni aveva adesso?
1: Mi sa che è morto a 50 anni.
2: Sarebbe tipo 65.
4: Che cosa devo usare? Secondo me non l'avrebbero usato Instagram. 1-2-1-2 Yeah, I'm a

anche il mese del concerto, dei concerti di The Weeknd a Milano, a San Siro, praticamente il 25-26, se non ricordo male, di luglio. Dovrebbe esserci anche Playboi Carti in apertura. Popular, so popular. Ancora un'altra prima di salutarci. Pack you up, pack you up. Facciamo un paio. Tra un po' night, ma prima pack you up. French Montana.

prima della prima volta, prima della prima droga, prima della prima idea, prima del mio vero amico che l'ho visto andare via, prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: prossime.
1: Prima che Night. E di Night l'ultima di 1212 di oggi. Night che è stato nostro ospite al 1212 Celebration lo scorso 7 giugno, giornata storica per il rap italiano e quantomeno per questo programma che puoi ascoltare tutti i weekend dalle 19 alle 21 su M2O.
2: M2O Cinema.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: M2O Cinema.
8: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: due. One two one two con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Nen. La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
0: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali.
3: Panorama.
0: M2O presenta Panorama Festival.
3: Festival.
0: Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri.
3: Panorama.
0: Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
0: M2O Hot Summer.
8: Hot Summer.
0: La playlist dell'estate di M2O.
9: Hot Summer.
10: No, I turned wrong. Left your heart on. Is that what devils do?

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Allora, com'è andata la serata?
4: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
3: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
4: Nah, non ti sei persa niente.
5: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
6: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: M2O Hot Summer.
8: Hot Summer.
7: L'estate su M2O suona così.
9: Hot Summer.

0: check it out, check it out.
1: M2O Hot Summer.
2: Hot Summer.
1: La playlist dell'estate di M2O. Hot
3: Summer 1992.

0: Quanta
1: aspetta.
0: Fretta, ma dove corri? C'è il quiz.
1: Bam, bam, bam, bam. Fidatevi di noi anche questa mattina del gatto e della volpe, perché stiamo per giocare insieme. Sto per regalarvi la lampada del morning.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: M2O Hot Summer. Hot Summer. L'estate su M2O suona così.
10: Hot Summer.

0: hot summer.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Questa è la Hot Summer di M2O.
5: Hot Summer.
6: Mesdames, messieurs, le disc jockey Zash est de retour. Après le succès imprévu du titre It's My Life, il dit merci à tous les autres disc-jockeys pour leur coopération fantastique. Un merci particulier à NBG, à Future Breeze et à Jean-Paul. Alors, à votre demande répétée,

pronti per Dance Revolution? Anche questo weekend dalle 11 a mezzanotte, il venerdì alla domenica sera, nel fine settimana di M2O, il meglio della musica da club ci aspetta, vi aspetta, ciao! Sono Albertino, con me c'è Shorty in regia e la puntata di questo venerdì 3 luglio 2026 si apre con il nuovo di Axwell, uno dei tre della Swedish House Mafia, insieme a Bon, si intitola Whatever Turns You On. Poi continueremo con Club the Combat, All the Single Ladies e ancora Jazzy e Chris Lorenzo con Invisible.

Morrissey insieme l'olandese Armin van Buuren con Adam Beyer qui su Dance Revolution nella puntata di venerdì 3 luglio, domenica 5 in replica, 11 mezzanotte. Le sonorità house un po' latine sono quelle di Dario Nunez insieme a Danny Rice, No Pares Sigue. Poi Matt Sawyer, Chris Leon, Ares con Just Won't Do. E ancora a chiudere la prima mezz'ora, Ofaya con I'm Out.

0: puntata Reload troverete la puntata Reload anche scaricando la nostra app, quella di M2O. Fatelo se non l'avete già fatto, è gratuita. Piccola pausa, tra poco ritorna Dance Revolution.
1: Dance Revolution.
2: M2O. La musica del momento.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Nen.
4: La senti?
3: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su nen.it. Nen.

ritorniamo insieme, siete su M2O con Dance Revolution, Albertino microfono, Shorty regia, venerdì 3 luglio, domenica 5, 11, mezzanotte, ancora musica nuova, Loki e Simba con Samba Disco, Maidos con Sugar Rhythm e Luca Guerrieri con Chicago.

0: era a Chicago, ma Luca Guerrieri non è di Chicago, bensì di Follonica, e lo salutiamo. Novità nella puntata di questo weekend di Dance Revolution, che continua con AN21, Pretty Output, Run, D.O.D. e Nina con Feel For You e Faster Horses, The Only Girl.
1: This is Dance Revolution on M2O DJ Station.

for a land with episode that they

Huh?

0: venerdì, domenica sera, 11:30. Vi invito a rimanere con noi su M2O perché tra poco c'è un'altra ora di Dance Revolution totalmente mixata da non perdere. E naturalmente vi invito anche a seguire gli altri DJ set come tutti i venerdì e le domeniche alla fine di Dance Revolution. Da Albertino ciao e alla prossima settimana con Dance Revolution. Dance
1: Revolution. Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivati in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Best electronic music.
6: Electronic music.
5: You're listening to Dance With Us.
6: Best DJs.
7: Dance With Us.
8: Be a part of the musical transformation. Transformation. Transformation. Transformation. Transformation. Dance With Us.
9: Move into the sound.
10: Please welcome.
11: Tonight, more black.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con

0: Tu Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
1: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: You're listening to Dance With Us.
4: Be a part of the musical transformation.

0: listening to Dance With Us with More Black. Stay tuned. Next artist performing. Defected Radio Show. Stay with us.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: M2O. Best electronic music.
7: Electronic music.
0: You're listening to Dance With Us.
7: Best DJs.
8: And Dance With Us.
9: Be a part of the musical transformation.
8: Dance with us.
10: Move into the sound.
9: Please welcome.
0: Tonight,

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us.
4: Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with Defected Radio Show. Next artist performing, Glitterbox Radio Show. Stay with us.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: The best electronic music.
4: Electronic music.
0: You're listening to Dance With Us.
4: Best DJs.
5: Dance With Us.
6: Be a part of the musical transformation. Dance With Us.
7: Move into the sound.
8: Please welcome
0: tonight, Glitterbox Radio Show.